Padre mio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: chiambra. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ovvio la Spagna una spada bisogna.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Sei troppo il ferro.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

ma da fare sola te l'ora o coro renda in cervello o ma da fare sola te l'ora o coro renda in cervello.